0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: Ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. I due leader hanno posato poco fa con una nuova stretta di mano e sono previsti a breve un tè seguito da un pranzo di lavoro per limare i dettagli sugli accordi, soprattutto commerciali, stretti nel vertice. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare soia, energia e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Pechino avrebbe rinnovato le licenze sospese nella guerra dei dazi a centinaia di mattatoi americani per esportare carne bovina verso il paese. Si è trattato invece su chip e dazi. Oltre a più affari con la Cina, in questa visita Trump cercava una sponda sull'Iran e si è assicurato l'impegno di Pechino per sbloccare la situazione con Teheran. Si è ribadito la sua linea rossa, Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato.
0: E da Pechino Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato. Resta al momento lo stallo nelle trattative. Secondo il Financial Times, la diplomazia saudita è al lavoro. Riyadh starebbe discutendo un accordo di non aggressione tra Teheran e le nazioni del Medio Oriente da applicare una volta terminata la guerra in Libano. Intanto, dove vige una tregua con Israele, almeno sulla carta, proseguono i raid di Tel Aviv e gli scontri con gli Hezbollah nel sud del paese.
1: Migliaia di coloni israeliani hanno partecipato ieri sera alla Marcia delle Bandiere, che ha preso d'assalto l'area della Porta di Damasco, uno dei principali accessi alla città vecchia di Gerusalemme. Una manifestazione ultranazionalista a cui hanno partecipato anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Durante tutto il corteo sono stati urlati slogan razzisti che invocavano la morte degli arabi, sono stati danneggiati negozi, diversi palestinesi e giornalisti sono stati aggrediti, tra i feriti anche un bambino. Intanto a Gaza proseguono i raid israeliani, ieri almeno 5 palestinesi sono stati uccisi.
0: È salito a 21 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev da oltre 24 ore. I soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti.
1: 5 italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne.
0: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge temporali e temperature in netto calo, sereno con sole invece al sud. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Network.
3: And for him, 64. You have a rough childhood as well, because with him being the only black kid used to be up there, it used to be rough, but he has to fight it out. He was a rough kid.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Ultima giornata di colloqui tra Trump e CIA a Pechino, stretti fantastici accordi commerciali, dice il presidente statunitense, ma ad uscire con una posizione di forza è la Cina, che ribadisce la sua linea rossa, Taiwan. E da Pechino Trump lancia una nuova minaccia all'Iran: c'è l'accordo, sarete annientati, resta lo stallo nelle trattative. Al lavoro la diplomazia saudita per un patto di non aggressione tra Teheran e i paesi del Medio Oriente. A Kiev è salito a 21 il numero di vittime di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia e feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan che invocavano la morte degli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra, Smotrich e Ben-Gvir. In Italia ha depositata una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Meteo.

0: Ultima giornata di colloqui tra Trump e Xi a Pechino, stretti fantastici accordi commerciali su petrolio, soia e aerei, rivendica il presidente statunitense, ma uscire con una posizione di forza alla Cina che ribadisce la sua linea rossa a Taiwan. E da Pechino Trump lancia una nuova minaccia all'Iran: o c'è l'accordo o sarete annientati, dice. Resta lo stallo nelle trattative. Al lavoro la diplomazia saudita per un patto di non aggressione tra Teheran e i paesi del Medio Oriente. A Kiev è salito a 24 il numero di vittime di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia di feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan razzisti contro gli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra Smotrich e Ben-Gvir. In Italia depositata una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto che l'omologo cinese, che è un grande leader, un amico, toni più moderati invece da parte di Xi. Oltre a più affari con il paese, Trump cercava una sponda sull'Iran, Xi ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Nonostante le dichiarazioni di apertura, restano molte le questioni irrisolte. In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno, la colpa come sempre è di Joe Biden. In un post su Truth Social Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma risponderebbero, appunto, riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova, è molto forte, molto presente per esempio sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino senza che Trump obiettasse nulla è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa, come dicevi tu Omar, ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare e che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento, del resto, non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo. Omar.
0: Grazie a Roberto Feste. Al vertice dunque la Cina si è presentata con una posizione di forza, si ha detto apertamente a Trump che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita in modo errato, ma anche ha affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi. Sul senso di questo incontro ascoltiamo Alfredo Somoza.
2: Per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro, certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che sta avendo Donald Trump in tutti i

0: in atto un ordine anche dal punto di vista giuridico.
1: E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato, mentre il ministero degli esteri cinese ha fatto sapere proprio poco fa che le rotte marittime del Golfo devono essere riaperte il prima possibile. Resta al momento lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Financial Times, una diplomazia al momento al lavoro è quella saudita. Riyadh starebbe discutendo un accordo di non aggressione tra Teheran e le nazioni del Medio Oriente da applicare una volta terminata la guerra. Come interpretare tutto questo? Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista, scrittrice, esperta di Medio Oriente.
2: Questa notizia significa che l'Arabia Saudita sta facendo la sua parte, e la sua parte consiste nel prendersi la responsabilità comunque di essere il paese che guida la Lega Araba e che si pone adesso in una posizione di mediazione, ma anche di indicazione di una rotta nel momento in cui gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di prendere in modo molto chiaro le parti di Israele. Nello stesso tempo direi che è anche una prova che dimostra anche il fatto che Arabia Saudita ha tutto l'interesse a mantenere una situazione di sviluppo che la riguarda in prima persona, ma che interpreta anche le preoccupazioni di paesi vicini, intendo per esempio l'Oman o il Kuwait, paesi che nonostante abbiano delle relazioni con gli Stati Uniti desiderano rimanere lontani da Israele o quantomeno discretamente lontani, ma anche continuare a dialogare con l'Iran. Questa soluzione può piacere anche agli iraniani ampiamente, perché significa che l'Arabia Saudita non si mette dalla parte di Israele, diversamente agli Emirati, e fanno una proposta che è una proposta di non belligeranza. È una proposta che naturalmente non può che fare piacere all'Iran, non può che fare dispiacere ad Israele, e rispetto alla quale gli Emirati Arabi Uniti diventano isolati.
1: È salito a 24 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev. Da oltre 24 ore i soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti. In questi 4 anni di guerra, a pagare un prezzo altissimo sono stati soprattutto i minori. Gianluca Ranzato, referente emergenze umanitarie di Save the Children.
3: Dall'inizio del conflitto, nell'arco di questi 4 anni, sono stati uccisi 3.500 bambini, soprattutto a causa dell'utilizzo indiscriminato di armi esplosive che cadono in zone popolate, densamente popolate. Un impatto diretto di azioni che sono una violazione del diritto internazionale. La cosa peggiore è che nell'arco di questi ultimi 4 mesi noi abbiamo visto un aumento di questi casi, un aumento del 27% per essere precisi, di queste uccisioni di bambini. La disattenzione verso i civili, e tra questi verso i civili più preziosi, ovvero i bambini, viene sempre meno.
1: In questo contesto internazionale di conflitti, Mario Draghi prova a scuotere l'Europa. Per la prima volta siamo soli, è il momento di agire. Nel corso di una premiazione ieri l'ex presidente della BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti invece di cercare sempre il compromesso. Draghi ha poi invitato l'UE a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni prese non più a 27 ma solo da quel gruppo di stati che sentono il peso del momento, ha detto. Draghi ha esortato poi l'Europa ad abbattere le barriere interne, investire in nuove tecnologie e difesa per rendersi più autonoma. Ascoltiamo Pietro Graglia, che è docente di relazioni internazionali e istituzioni europee all'Università Statale di Milano.
4: Quello che dice non è una grande novità, ma come si dice, repetita iuvant. Ma è anche vero che non è che fossimo in buona compagnia nel 71, quando Nixon mandò a scatafascio il sistema monetario internazionale, né eravamo in buona compagnia quando Reagan, senza consultarsi con gli alleati, avviò una seconda guerra fredda con l'Unione Sovietica. Insomma, l'Unione Europea è sola da tanto perché abbiamo avuto una classe politica che per anni si è disinteressata della dipendenza nei confronti degli Stati Uniti.
5: E quindi io non mi aspetto uno scatto di reni o uno scatto di reazione.
6: Lo scatto di reni quale dovrebbe essere?
5: Un gruppo di stati europei che si metta in testa di collaborare più profondamente sulla politica estera, sulla

0: difesa, come già ora collaborano sulla moneta, sulla politica economica, sul commercio. Quello è lo scarto di reni che ci serve, non andare tutti a 27 insieme, perché non ci riusciremo mai. Piccolo gruppo coeso di nazioni che vedano l'interesse principale delle loro popolazioni nell'aumento dell'interdipendenza europea. Questo sarebbe uno scatto che mi aspetterei, sperando che poi altri seguano successivamente. Questo è il suo federalismo pragmatico.
1: Migliaia di coloni israeliani hanno partecipato ieri sera alla marcia delle bandiere che ha preso d'assalto l'area della porta di Damasco, uno dei principali accessi alla città vecchia di Gerusalemme, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno partecipato anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Durante tutto il corteo sono stati urlati slogan razzisti che invocavano la morte degli arabi, sono stati danneggiati i negozi, diversi palestinesi e giornalisti sono stati aggrediti, tra i feriti c'è anche un bambino. Ieri nel nostro paese, in Italia, è stata depositata una nuova proposta di legge che ha come firmatari i leader del centro-sinistra e chiede di vietare l'importazione in Italia di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di una coalizione di 20 organizzazioni della società civile, tra cui Oxfam, di cui fa parte Paolo Pezzati.
2: La ragione principale della nostra campagna è quella di poter fare in modo che in Italia si sviluppi un dibattito pubblico intorno a una proposta di legge che vada a colpire direttamente il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Questo per dar seguito a quanto richiesto oramai da 2 anni dalla Corte Internazionale di Giustizia, dopo aver riconosciuto l'illegalità dell'occupazione israeliana. In alcuni paesi europei già si sta discutendo, in Francia già hanno approvato una iniziativa di questo tipo, ma in altri paesi come Olanda, Irlanda e Belgio si sta discutendo una proposta analoga, e quindi l'idea è appunto di portare anche in Italia questa discussione con la speranza che la maggioranza e il governo la facciano propria. Se da una parte l'Europa di per sé si è dimostrata non così abile nel poter provare a influenzare le politiche e comportamenti israeliani, una leva ce l'avrebbe, e che è la leva economica.
1: E chiudiamo con il Festival del Cinema di Cannes. Sentiamo la nostra Barbara Sorrentini.
3: Il concorso di Cannes 79 è una celebrazione di se stesso, con registi che hanno esordito e sono stati premiati sulla Croisette. Pavel Pawlikowski, nato a Varsavia, emigrato in Gran Bretagna, è noto soprattutto per Ida e Cold War, entrambi premiati a Cannes e non solo. Ida ha ricevuto anche un Oscar. Con Fatherland, come sempre in bianco e nero, si muove nella Germania della Guerra Fredda. Al centro di questo viaggio tra le zone distrutte dalla guerra, tra Francoforte e Weimar, ci sono lo scrittore Thomas Mann e la figlia militante antinazista, costretti ad incontrare in ogni tappa le autorità americane e sovietiche. Il film, con Sandra Hüller e Hans Zischler, è una coproduzione italiana. Un po' d'Italia c'è anche in Histoire parallèle di Asghar Farhadi, il regista iraniano che vinse l'Oscar nel 2011 con Una separazione e che ha smesso da tempo di girare nel suo paese. Ambientato in Francia con Isabelle Huppert, Vincent Cassel e un cameo di Catherine Deneuve, questo film sembra puntare il dito su alcune brutture europee: la violenza sulle donne da parte di uomini viziati, il razzismo, la discriminazione dei più deboli, l'abbandono degli anziani. Ci sono molti riferimenti culturali, dalla finestra sul cortile di Hitchcock al decalogo di Kieslowski, la scrittura e i umoristi del cinema. Secondo Farhadi, si salva solo chi è in grado di utilizzare l'immaginazione, confondendo realtà e fantasia. È un tema suo e di chi per anni ha fatto cinema sotto i regimi.
1: Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: Radio 3 Network.
1: Isaac Hayes. Kathy Hayes.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno un chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Io sto in città.

0: meteo.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Toni più moderati finora quelli invece di Xi. Al momento i due presidenti sono in un vertice a porte chiuse per limare i dettagli sugli accordi, soprattutto commerciali, stretti nel summit. Non ci sono ancora conferme ufficiali però sui contenuti di questi accordi. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. E al vertice la Cina si è presentata da una posizione di forza, si è ribadito la linea rossa di Pechino, cioè Taiwan, ma anche ha affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi.
0: In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid di Tel Aviv e gli scontri con gli Hezbollah nel sud del paese. Qui l'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per 5 villaggi. Oggi a Washington, intanto, ci sarà il secondo e ultimo giorno del terzo round di colloqui tra Beirut e Tel Aviv. Si incontreranno gli ambasciatori negli Stati Uniti dei rispettivi paesi. Ieri si è parlato di un incontro produttivo e positivo. Resta il fatto che le trattative sono in corso in un contesto di scontri a fuoco tra IDF ed Hezbollah, praticamente quotidiani.
1: Stamattina una nuova ondata di incursioni delle forze israeliane e dei coloni in Cisgiordania. A darne notizie Al Jazeera, c'è stato un morto, un uomo che secondo l'IDF stava lanciando alcune pietre. Diverse moschee e veicoli sono stati incendiati.
0: A Kiev si continua a scavare sotto le macerie e non si ferma il conto delle vittime. 24 i morti al momento di uno degli attacchi più lunghi e massicci della Russia sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato ieri oltre 1200 tra droni e missili, non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese, sono oltre un centinaio i feriti.
1: Alle Maldive riprenderanno oggi le ricerche dei 4 corpi degli italiani morti durante un'immersione nelle grotte subacquee nell'atollo di Vavu. 5 in tutto le vittime che stavano partecipando a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
0: A Cagliari la Guardia di Finanza ha sequestrato 100 imbarcazioni riconducibili a residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto di mercato dei beni non dichiarati. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge e temporali, prevalentemente sereno con sole al sud, temperature in calo al nord, stazionari altrove. Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
2: Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 2 km di coda per incidente tra Versilia e Viareggio in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno 1 km di coda tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. In A1 verso Roma, rallentamenti tra Valdarno e Arezzo. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 un chilometro di coda per incidente tra Versilia e Viareggio in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno un chilometro di coda tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina.
2: Radio 3 Network.

0: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping. Raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese poco fa, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Al vertice Pechino si è presentata da una posizione di forza, si ha ribadito la linea rossa del paese, cioè Taiwan.
2: Coloni israeliani questa mattina hanno incendiato una moschea e veicoli civili palestinesi nel villaggio di Jibia, a nord-ovest di Ramallah. Aggressione da parte dei coloni anche vicino a Betlemme, dove una signora anziana è rimasta ferita, mentre ieri sera a Nablus, sempre nei territori occupati della Cisgiordania, un sedicenne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano, che ha impedito alla Mezzaluna Rossa di soccorrere il ragazzo, riferiscono fonti locali. In Italia è stata depositata una nuova proposta di legge che ha come primi firmatari leader del centrosinistra, che chiede di vietare l'importazione in Italia di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di una coalizione di 20 organizzazioni della società civile.
3: In Turchia nuovi arresti contro membri dell'opposizione. In una nuova operazione contro il comune di Istanbul, governato dal maggior partito anti-Erdogan, il CHP, 12 persone sono state messe in stato di arresto con l'accusa di aver manipolato appalti pubblici. Lo ha affermato la stessa procura di Istanbul, gli arresti si inseriscono in una più ampia indagine legata a Ekrem İmamoğlu, cioè l'ex sindaco di Istanbul, principale avversario politico del presidente turco e rimosso dall'incarico nel 2025 dopo essere stato messo in carcere con l'accusa di corruzione. İmamoğlu si trova ancora in custodia cautelare ed è imputato insieme ad altre 400 persone in vari casi.
2: La Russia e l'Ucraina hanno effettuato questa mattina uno scambio di prigionieri con la liberazione di circa 200 persone per parte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, che ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per la mediazione. Intanto a Kiev da oltre 24 ore si continua a scavare sotto le macerie provocato da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese. Al momento le vittime accertate sono 24. Mosca nell'attacco di ieri ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti.
3: Alle Maldive dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione nelle grotte subacquee nell'atollo di Vavu. Lo ha comunicato la Farnesina, 5 in tutto le vittime che stavano partecipando ad una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione a 50 metri di profondità le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
2: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Sarà molto nuvoloso al nord e al centro con pioggia e temporali, sereno con sole al sud, temperature in calo al nord, stazionari altrove. Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
1: Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping. Raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Oggi il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, durante il briefing quotidiano con la stampa, non ha però confermato l'acquisto degli aerei, mentre in tema agricolo ha detto che la Cina è pronta a lavorare sugli accordi economici raggiunti.
0: E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato. Sto perdendo la pazienza, ha detto Trump. Resta però al momento lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran.
1: La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. È quanto riporta la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Nel primo trimestre 2026 la crescita nell'area euro è rallentata dello 0,1% e per la BCE le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono saldamente ancorate, mentre quelle sugli orizzonti temporali più brevi sono aumentate in misura significativa.
0: In Italia ad aprile l'inflazione è cresciuta dell'1,1% rispetto al mese precedente e del 2,7% su base annua. Lo dice questa mattina l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati, che segnano un più 5,9%.
1: Un operaio è morto questa mattina sul lavoro nel comune di Silandro, in Val Venosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, avrebbe perso la vita durante una manovra effettuata con un muletto. I carabinieri si trovano sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
0: In Italia negli ultimi 12 mesi ci sono stati 127 episodi di violenze e odio nei confronti di persone e luoghi LGBTQIA+, quanto emerge dal rapporto presentato questa mattina da Arcigay in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale, ha detto il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge e possibili temporali, mentre al sud il tempo sarà sereno con sole. Temperature in netto calo al nord. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Radiocolare Network.
1: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: ha chiuso via con sé il divieto di credere a questa bugia.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Donald Trump ha lasciato la Cina, ha raggiunto importanti intese comuni, dice sì, mentre Washington rivendica fantastici accordi commerciali. Ma dal vertice è Pechino ad uscire più forte. Aggressioni e violenze dei coloni israeliani nel giorno della Nakba, la cacciata dei palestinesi dai loro territori nel 1948. Bruciate moschee e abitazioni. Un morto in Cisgiordania, due a Gaza. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari, i consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie, cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. In Italia nell'ultimo anno sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti delle persone LGBTQ+, quanto emerge dal report dell'Arcigay. Il segretario generale Piazzoni denuncia, il governo Meloni legittima le discriminazioni e non fa nulla per contrastarle. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping, raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Dal vertice Pechino esce però con una posizione di forza maggiore, nonostante le dichiarazioni di apertura, restano molte questioni irrisolte. Sentiamo Roberto Festa.
1: La colpa, come sempre, è di Joe Biden. In un post su Truth Social, Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova, è molto forte, molto presente, per esempio, sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino senza che Trump obiettivi tasse nulla è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare e che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento del resto non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo.
0: I palestinesi oggi ricordano la Nakba, letteralmente la catastrofe, la cacciata dai propri territori del maggio 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri sera migliaia di coloni hanno partecipato alla Marcia delle Bandiere, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno preso parte anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich, proprio per celebrare l'esodo forzato di parte della popolazione palestinese. Coloni israeliani questa mattina hanno incendiato una moschea e i veicoli civili in un villaggio vicino a Ramallah, aggressione da parte dei coloni israeliani anche vicino Betlemme. In Cisgiordania un sedicenne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano ieri sera. Sul senso di questa giornata abbiamo raggiunto Ani Gaber, già funzionario dell'ambasciata palestinese in Italia.
2: Allora nel 48 furono 1 milione di palestinesi profughi, ci sono addirittura anche i miei nonni di Jaffa che sono stati cacciati via. Oggi sono diventati 7 milioni di profughi palestinesi erranti in varie parti del mondo. Dal loro posto è nato lo Stato di Israele e quello che chiediamo oggi è di far tornare i profughi palestinesi nella loro casa, hanno lasciato la terra, la casa, di creare lo Stato palestinese indipendente con Gerusalemme capitale, altrimenti non si trovare nessuna soluzione per la questione, andrà avanti fino al finito. Nessun palestinese è disposto a rinunciare al suo diritto al ritorno e all'autodeterminazione. Israele ha continuato a praticare una politica di cancellazione delle tracce dei palestinesi. Sono stati addirittura distrutti più di 500 villaggi rasi al suolo. Questa politica di distruzione è andata avanti anche nei nostri tempi. C'è una catastrofe nella catastrofe a Gaza, invivibile. La striscia è rasa al suolo e la stessa politica viene attuata anche in Cisgiordania. L'attacco continuo ogni giorno di colonne nei confronti della nostra popolazione, nei nostri villaggi, nelle nostre città. Il mondo purtroppo sta lì a guardare.
0: E a Gaza un raid israeliano ha causato questa mattina 2 morti nel nord, la situazione resta drammatica in tutta la striscia. Verso Gaza prosegue intanto il viaggio della Global Sumund Flottiglia, al momento si trova in acque internazionali, già questa notte però rischia l'abordaggio da parte di Israele. Su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto l'attivista Antonella Bundu.
3: Siamo a circa 350 miglia nautiche da Gaza, dicono che le condizioni sono ottimali, c'è il mare molto mosso, ieri c'erano tanti droni, evidentemente solo di osservazione, siamo insieme ancora a tutta la flottiglia, è chiaro che temiamo un abbordaggio, normalmente loro vengono di notte, lo temevamo già ieri notte, dipende anche dal tempo, dunque dalla rotta che può cambiare leggermente sempre. Per arrivare a Gaza dovrebbero esserci sicuramente altre 2 notti, stanotte è ancora più critica e poi chiaramente una volta arrivati a 130 miglia dalle coste di Gaza è quasi certa. L'unica cosa diversa dalle altre volte è che sono veramente tante le barche. 2 settimane fa su 54 sono riusciti ad assalire solo 22 barche, ora siamo quasi 60 barche, vediamo se riescono a fermarci tutti, se invece qualcuno riesce a non essere intercettato.
0: L'economia italiana, nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La crescita sulla carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa delle persone, è stata del 2,3%, per i consumatori sarà una vera e propria stangata per le famiglie. Il tutto a fronte di un prodotto interno lordo fermo e un debito pubblico che torna a crescere, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell'Economia. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del

0: dichiarazioni del MEF che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
1: In questo contesto economico aumentano le tensioni nel governo. L'ultimo fronte di scontro riguarda il prestito europeo per il riarmo. Il ministro della difesa Crosetto si è lamentato di Giorgetti, gli ho scritto due volte, non mi ha risposto, ha detto ieri. Il titolare dell'economia entro fine maggio deve infatti decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento europeo che consente di rafforzare le capacità di difesa. Non si tratta però di un finanziamento a costo zero.
2: La tensione nel governo italiano sull'accesso ai fondi SAFE per la difesa e il rischio che questi finanziamenti possano far saltare altri tavoli delle trattative per ottenere maggiori flessibilità di bilancio contro il caro energia diventa improvvisamente una questione europea, o almeno in parte, se si considera che al momento in nessun altro paese membro si assiste a spaccature interne del genere. È bene allora fare un passo indietro e capire di quali fondi si sta parlando e come possono essere usati. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo europeo che conta circa 150 miliardi di euro, di cui all'Italia potrebbe spettare fino a un massimo di 14,9 miliardi fino al 2030. È destinato agli investimenti nell'industria della difesa, soprattutto per appalti comuni e rafforzamento militare. Non sono soldi a fondo perduto, ma prestiti garantiti dal bilancio dell'UE a condizioni estremamente agevolate, che quindi dovranno essere restituiti. Nei primi anni solo gli interessi bassi e poi l'intero capitale con scadenze decennali. In pratica non sono fondi europei concorrenti con altri, sicuramente non con quelli in ambito energetico, ma qui la partita è tutta politica, perché un ulteriore prestito graverà sulle casse nazionali, anche se per le spese della difesa è prevista una clausola che le esclude in parte dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, a cui ricordiamo è sottoposta l'Italia. Una parte del governo vuole la stessa clausola anche per le spese energetiche, se non proprio una sospensione del patto di stabilità. E teme che dirottare l'attenzione sulla difesa possa diminuire le chance di ulteriori concessioni europee. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Prosegue la mobilitazione delle associazioni ambientaliste contro il DDL caccia della destra, un disegno di legge ribattezzato caccia selvaggia che introduce la possibilità di cacciare sul demanio marittimo, quindi in spiaggia, che permette di cacciare specie come lo stambecco, l'oca selvatica, e introduce un divieto molto ampio di ostacolare le attività venatorie che rischia di colpire forme di dissenso e protesta pacifica. Il WWF insieme ad altre associazioni ha scritto al presidente Mattarella segnalando anche il richiamo della Commissione europea sulla DDL che viola le direttive di Bruxelles in materia di tutela di habitat e uccelli. Dante Caserta del WWF.
3: Questa proposta di legge così come scritta non è emendabile, cioè questa non è una proposta di legge che può essere in qualche modo modificata, va totalmente cancellata e la gestione della fauna deve tornare a essere un'attività che viene svolta nell'interesse della collettività. Questo fatto di prestare così tanta attenzione al mondo venatorio, e peraltro un mondo che sta andando via via a scomparire, ha anche altri elementi, perché ricordiamoci che dietro la lobby dei cacciatori c'è anche la lobby delle armi, che ha tutto l'interesse per continuare a produrre, a vendere in questo settore. La Commissione europea ha già messo in mora l'Italia facendo capire che qualora dovesse andare avanti ci troveremo con una nuova procedura di infrazione. Ricordiamo che le procedure di infrazione sono quelle azioni che la Commissione europea porta avanti contro gli stati che infrangono direttive o regolamenti europei e che poi ogni cittadino è costretto a pagare, perché è lo Stato italiano che paga.
1: In Italia negli ultimi 12 mesi sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti di persone e luoghi LGBTQIA+. E quanto emerge dal report presentato questa mattina da Arcichei in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia che si celebra il 17 marzo. Ascoltiamo Gabriele Piazzoni, che è il segretario generale di Arcichei.
4: Il nostro report recensisce 127 casi di discriminazione in varie forme, che sono però quelli documentati dalla stampa, quindi già filtrati, quindi è ovviamente una piccola punta di un iceberg molto più grande, un iceberg che dai dati è evidente in quest'ultimo anno sta peggiorando nella sua forma, nel senso che sono aumentati, diciamo, gli attacchi fatti verso i

0: simboli della comunità, gli attacchi fatti in maniera molto più spregiudicata nei confronti delle persone, ricatti, estorsioni, lo sfruttare il fatto che una persona possa essere in un momento di fragilità perché magari è una persona omosessuale che non ha diciamo socializzato la cosa in famiglia, al lavoro, tutti questi casi ci consegnano la fotografia di un fenomeno che è in peggioramento, ed è in peggioramento perché la politica istituzionale di questo paese e il governo, anche Meloni, sta facendo tutto quello che è nella sua possibilità per legittimare la discriminazione, per non fare assolutamente nulla per contrastarla, e questo ovviamente apre la strada a chi di questa violenza si nutre e poi magari dalle parole che sentiamo dire da qualche politico poi passa ai fatti violenti nei confronti delle persone e delle persone per strada che magari hanno solo la colpa di tenersi mano nella mano.
1: Alessandra Tommasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lo stesso motivo si segnalano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sognato di essere una barca su un mare. Non sapevo dove andavo. Ho sognato che il cielo si squacciava, o forse cercava di aprirsi su di me. Ho sognato che c'era stata la guerra delle 11:15.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 12, dove per un incidente avvenuto al chilometro 116 e 400 si segnalano 3 km di coda tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Un chilometro di coda invece a causa di lavori e del traffico intenso in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Segna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Qualsiasi cosa farà la Cina per migliorare la situazione sarà ben accetta dall'Iran. Lo ha detto il ministro degli esteri di Teheran dopo la visita a Pechino di Donald Trump, in cui si è parlato anche della guerra tra Stati Uniti e Iran. Un altro argomento toccato è stata Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo e non ho preso alcun impegno, ha detto il presidente americano. Prima dell'incontro con il suo collega cinese Xi Jinping era stata ipotizzata una sorta di scambio, un allentamento del sostegno americano a Taiwan in cambio di una pressione di Pechino su Teheran perché ceda alle pressioni americane nelle trattative che hanno al centro il programma nucleare iraniano.
3: Il cancelliere tedesco Merz ha annunciato di aver sentito al telefono Trump mentre il presidente degli Stati Uniti stava tornando dalla Cina. È stata una buona telefonata. I nostri paesi sono partner solidi in una NATO forte, ha detto il capo del governo di Berlino. In realtà sono tesi sia i rapporti tra l'amministrazione di Washington e l'Alleanza Atlantica, sia quelli tra gli stessi Stati Uniti e la Germania. Tra i motivi principali di queste tensioni c'è proprio la guerra con l'Iran avviata da Trump insieme al primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, si è ammanettato al proprio banco della Camera. Il gesto per protestare contro la paralisi della Commissione di Vigilanza Rai, che da un anno e mezzo non ha ancora scelto il presidente del CDA di Viale Mazzini. La destra finora ha disertato tutte le sedute perché la sua candidata non ha i 2/3 dei voti che servono per l'elezione. Per questo Giachetti, che al 12° giorno di sciopero della fame, si è incatenato a Montecitorio. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia, ha denunciato. Poco fa lo ha incontrato il presidente della Camera Fontana, il quale ha sollecitato una soluzione per la vigilanza Rai.
3: In Russia si è suicidata una dissidente, Nina Litvinova. La donna aveva 80 anni e secondo la testata indipendente Moscow Times avrebbe lasciato un biglietto in cui accusa il regime per la repressione di chi gli si oppone e per l'invasione dell'Ucraina. Dagli anni 60 del Novecento Litvinova si era impegnata in particolare nella difesa dei prigionieri politici.
2: I centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno annunciato che nella Repubblica Democratica del Congo è in corso un'epidemia di Ebola. Al momento i dati diffusi parlano di 65 morti e circa 250 persone infettate. Il virus fu scoperto proprio in Congo nel 1976 e da allora ha causato 17 epidemie nel paese. La più mortale tra 2018 e 2020, quando morirono quasi 2.300 persone su un totale di circa 15.000 vittime causate in diversi stati africani negli ultimi 50 anni.
3: Ha confessato il quindicenne che lo scorso 9 maggio ha coltellato e ucciso Bakary Sako, 35enne maliano che abitava a Taranto. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 3 minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo l'immersione dei sub italiani sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non quello della biologa Monica Montefalcone, come si era detto in un primo momento. Lo riferisce una fonte locale di Malé, capitale dell'arcipelago. Le altre 4 vittime risultano ancora disperse. Il tempo ieri al momento dell'immersione era bello e la visibilità ottima, ha affermato una delle persone a bordo della barca da cui si sono tuffati i subacquei. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in quegli antri, aggiunge, è presto per fare ipotesi. Nel frattempo l'Università di Genova, che aveva autorizzato gli studi e la ricerca sulla barriera corallina della professoressa Montefalcone, ha esposto una bandiera per il lutto. 15.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A12 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 116 e 400, 5 km di coda tra Carrara e Versilia in direzione Rosignano. Un chilometro di coda invece a causa di lavori e del traffico intenso in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Infine, sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, con code in entrata a Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece possibili rallentamenti a causa di restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Il presidente cinese Xi Jinping andrà negli Stati Uniti il prossimo autunno, lo ha annunciato il ministro degli esteri di Pechino dopo il viaggio in Cina di Donald Trump, che ieri durante la visita aveva invitato Xi a Washington. Poco fa il ministro ha aggiunto che i due paesi lavoreranno per rafforzare gli scambi commerciali e ridurre i dazi reciproci. Nel complesso resta da capire quali saranno le conseguenze dell'incontro di questi giorni e in particolare se ci sarà una sorta di scambio. L'ipotesi è che Trump possa allentare il sostegno americano a Taiwan per ottenere una pressione cinese sull'Iran che porti a un accordo tra Teheran e Washington favorevole agli Stati Uniti.
3: A Washington sono riprese le trattative fra Israele e Libano e nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un prolungamento del cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. Resta il fatto che i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nonostante la tregua. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise circa 3.000 persone in Libano, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, e alcune decine di persone, in maggioranza militari, di nazionalità israeliana, secondo le autorità di Tel Aviv.
2: Il governo potrebbe andare verso una manovra correttiva, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, le sue parole a Macerata durante un appuntamento di Forza Italia, rispondendo a una domanda sulla crisi energetica e la possibilità di uno scostamento di bilancio. Ora vediamo il da farsi, non escludo una manovra correttiva oltre agli interventi tampone come quelli sulle accise per la crisi scatenatasi con l'inizio della guerra in Iran, ha detto il ministro.
3: Dopo alcune ore il deputato Roberto Giachetti ha interrotto la sua protesta alla Camera. L'esponente di Italia Viva si era ammanettato al proprio banco di Montecitorio per protestare contro la paralisi della commissione di vigilanza Rai, che da un anno e mezzo non ha ancora scelto il presidente del CDA di Viale Mazzini. La destra finora ha disertato le sedute perché la sua candidata non ha i 2/3 dei voti che servono per l'elezione. La protesta è terminata dopo che la maggioranza ha detto che garantirà il numero legale nella prossima seduta della commissione.
2: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati. L'indagine è quella che riguarda una serie di dossieraggi fabbricati attraverso l'accesso alla banca dati della DNA. A rischio processo una ventina di indagati, l'accusa di aver acquisito in modo illecito informazioni riservate su personaggi di primo piano del mondo della politica e non solo, poi finite sulla stampa.
3: Ha confessato il quindicenne che lo scorso 9 maggio ha accoltellato e ucciso Bakary Sako, 35enne maliano, che abitava a Taranto. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 3 minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorto che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Il portavoce del governo maldiviano ha confermato che le forze di difesa nazionali delle Maldive hanno completato la prima immersione di ricerca per i 4 sommozzatori italiani dispersi, ma la squadra di ricerca non ha trovato alcuna traccia dei subacquei. L'unico corpo ritrovato resta quello del padovano Gianluca Benedetti. 17.34 minuti, le notizie tornano alle 18.30, buon ascolto.
1: Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. A causa di lavori invece sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze fino al 10 luglio sul viadotto Marco Polo per sostituzione delle barriere laterali, restringimenti di carreggiata in uscita città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Fridays.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 18:31 minuti, buonasera, queste le principali notizie di oggi. Trump dice no all'indipendenza di Taiwan, non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, dichiara il presidente dopo il viaggio in Cina, da capire se in cambio abbia ottenuto una pressione di Pechino sull'Iran perché accetti le richieste americane sul nucleare. Stati Uniti e Cina intanto si scambiano segnali distensivi sulla loro relazione economica e Xi Jinping fa sapere che andrà in America in autunno. A Washington continuano le trattative tra Israele e Libano, possibile un prolungamento del cessate il fuoco che scade domenica e che continua a venire violato. Dall'inizio del conflitto migliaia le vittime denunciate, in grandissima maggioranza dal lato di Beirut. Cuba allo stremo tra la crisi energetica e la morsa di Trump. Sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri a La Habana la visita a sorpresa del capo della CIA. Nei piani della Casa Bianca una soluzione venezuelana, ma senza intervento militare. La commissione di vigilanza Rai è stata convocata per il 27 maggio dopo un interminabile stallo dovuto alle divisioni nella maggioranza che causava la mancanza del numero legale. Lo ha annunciato la presidente della commissione, Barbara Floridia, dei 5 Stelle. Ma ci è voluta la protesta di Roberto Giachetti, che ha fatto lo sciopero della fame per 12 giorni e oggi si è incatenato ai banchi della Camera. A Taranto inaugurato lo sportello dell'immigrazione, sarà intitolato a Sakoba Kari, il 35enne malese accoltellato e ucciso nel centro storico lo scorso 9 maggio. Oggi un 15enne ha confessato l'omicidio, volevo difendere i miei amici, ha dichiarato. Nelle Maldive è stata completata la prima immersione di ricerca per i 4 sommozzatori italiani dispersi, nessuna traccia dei subacquei, l'unico corpo ritrovato resta quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma indagherà insieme alle autorità delle Maldive. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19:30 più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in Fipili e precisamente alla Strassigna in uscita in direzione Mare. Sempre in Fipili possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Ponte de Rovest Ponsacco provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze fino al 10 luglio sul viadotto Marco Polo per sostituzione delle barriere laterali e restringimenti di carreggiata in uscita città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Amada mia, amore mio.
2: Siete sintonizzati su Radio 3 Network FM 91.7 in diretta streaming su radio3.net. Sta per iniziare il venerdì musicale esclusivo con una nuova puntata dal sapore estivo del Play DJ On Air. Quindi occhio ed orecchio.

E ben ritrovati in questa seconda parte del Play DJ On Air, studio collection dedicato all'Albo d'Oro del Festival Bar. E la scorsa settimana siamo partiti dalla prima edizione del 1964 con la vittoria di Bobby Solo, concludendo con l'edizione del 1974 vinta da Claudio Baglioni. E abbiamo assistito ad un percorso di cambiamento musicale di un decennio, ed ora ci prepariamo ad un altro bello, ricco di canzoni rimaste iconiche nel tempo. Ed allora ripartiamo subito

Dopo il grande successo riscosso l'anno prima, si decide di cambiare location per la serata finale. Infatti dal 1975 la manifestazione si sposta all'Arena di Verona, che ne rimase sede storica per moltissime serate finali. Ospite fuori gara dell'edizione è Claudio Baglioni con Poster. Mentre Donna con te di Mia Martini in gara in quell'edizione venne tagliata dalla Rai, quindi non mandate in onda, mentre a vincere l'edizione sono Drupi con Due e Gloria Gaynor con Reach Out, I'll Be There.

L'edizione del 1976 viene vinta da Gianni Bella con la canzone Non si può morire dentro, e il disco verde se lo aggiudica Riccardo Fogli con Mondo.

Nel 1977 la Rai trasmette a colori la serata finale del Festival Bar e durante le serate vengono premiati per il disco verde il gruppo degli Opera con Stelle su di noi e per il trofeo Arena Giovane Roberta Kelly con la hit disco music Zodiac. Invece il vincitore ufficiale del Festival Bar 1977 è Umberto Tozzi con la sua iconica Ti amo.

L'edizione 1978 premia un giovane Pino Daniele con Caccalore e Walter Foini con Una donna, una storia. In quell'anno esce la prima compilation ufficiale del Festival Bar, un doppio LP con all'interno buona parte delle canzoni partecipanti, e da lì in poi la compilation ufficiale sarà sempre presente. Di vittorie per l'edizione 1978 sono due: per la categoria italiana il gruppo degli Alunni del Sole con la canzone Liu, e per la categoria estera Kate Bush con la hit vendutissima Wuthering Heights.

Nell'edizione 1979, oltre ad assegnare il disco verde ad Eurocristiani con la canzone L'amore è quando non c'è più, viene assegnato il premio Rivelazione al Rettore con Splendido Splendente, ma il vincitore ufficiale del Festival Bar 1979 è Alan Sorrenti con Tu sei l'unica

L'edizione del 1981 è un po' turbolenta, in quanto risulta presente tra i partecipanti Vasco Rossi con la canzone Siamo solo noi, ma la casa discografica fa pervenire ai vari jukebox sparsi in tutta Italia un altro singolo dal titolo Voglio andare al mare, e tale manovra procura la squalifica di Vasco Rossi. E anche Mia Martini con Ti regalo un sorriso dopo un litigio con la regista non prese parte alla finale. E da questa edizione la finale televisiva passa da Rai 1 a Rai 2 e vengano premiati per il disco verde il gruppo degli Accademia, e poi fu consegnato un telegatto come rivelazione dell'estate 1981 a Nicca Costa con la canzone On My Own. Ma la vincitrice ufficiale del Festival Bar 81 è la Rettore con Donatella.

edizione del 1982, l'ultima trasmessa dalla Rai, in quanto dall'anno successivo la finale, e non solo, verrà trasmessa da Canale 5. In questa edizione 82 si vedono ben distinte le categorie. C'è il disco verde, che se lo aggiudica Giuni Russo con Un'estate al mare. Per la categoria album, che è una novità di questa edizione, viene premiato Ron con Guarda chi si vede, e si esibisce con la canzone Anima. Per la categoria donne viene premiata Loredana Bertè con Non sono una signora, la quale, vestita con un abito da sposa bianco, appena finita l'esibizione inciampa sul vestito e cade, ed impossessandosi del microfono dirà: non sono una signora, non sono abituata a portarlo, riferito all'abito nuziale, ecco. Il vincitore assoluto del Festival Bar 1982 è Miguel Bosé con Bravi ragazzi.

estate 1983 si apre con una novità per il Festival Bar, in quanto dalla Rai passa alla Fininvest e viene trasmesso da Canale 5. E non solo la serata finale, ma vengono ideate una serie di serate itineranti, da giugno a settembre, dove in ogni serata vengono proposte le canzoni in gara, alcuni ospiti e anche dei concerti. E da lì nasce il motto ideato da Vittorio Salvetti, l'estate giovane di Canale 5. E a condurre le varie serate saranno Claudio Cecchetto, Marina Persi e lo stesso Vittorio Salvetti. Mentre per la serata finale si aggiungerà anche Eleonora Brigliadori, che era già molto noto annunciatrice e presentatrice di Canale 5 di quel periodo. Il meccanismo della manifestazione è lo stesso degli ultimi anni: vincono i motivi più gettonati nei 30.000 jukebox sparsi in giro per l'Italia e quelli che ricevono più cartoline, che si possono trovare nei numeri di TV Sorrisi e Canzoni. Per la sezione Disco Verde si impone Scialpi con il brano Rockin' Rolling, mentre il premio Rivelazione va a Garbo con Generazione. E il vincitore assoluto è Vasco Rossi con Bollicine. Per l'occasione furono scelte anche le sigle utilizzate per le varie puntate del programma, ovvero Every Breath You Take dei Police, Juliet di Robin Gibb e Vamos a la Playa dei Righeira. L'unica stranezza del Festival Bar 83 è l'uscita della compilation ufficiale. Visto la ricchezza e la quantità delle hit estive, però viene pubblicata solo con un disco singolo o cassetta singola, interrompendo solo per questa edizione la tipologia della compilation in doppio vinile o cassetta.

E con quest'amore, una camera a gas, fotoromanza, canzone regina della calda estate 1984, si conclude questa seconda parte del Pledice Ayun Air, studio collection dedicata all'albo d'oro del Festival Bar. Nella prossima puntata entreremo appieno nella seconda metà anni 80 e anche buona parte degli anni 90 e con hit meravigliose. Ed allora è una puntata che non potete perdere, io vi do appuntamento a venerdì prossimo alle ore 22 sulla Radio Giovane Radio 3 Network. Ciao!

0: combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No.
1: Mixo Anch'io, No Tu No.
2: No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk,
3: twerk, twerk. Questa settimana ospitiamo il set di R.B.
4: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix.

Show su Radio 3 Network.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di
3: Maurizio DJ.
4: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

0: Segui il ritmo. Feel the rhythm. La combriccola del disco.
1: Mix by Maurizio DJ.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

0: marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90.

0: Oh, vedo troppi uomini soli qua, eh. Oggi è la notte di San Valentino, qua bisogna darsi da fare, eh. Prima di uscire dalla discoteca bisogna combinare qualcosa. Oh, le donne sono tutte qua davanti timide, da sole, ma com'è questa storia? E qua bisogna mischiarsi un po', quindi questo è un lavoro dei nostri DJ che devono mettere della musica a palla, bella forte, per fare un po' di amicizie. Bene, io è la prima volta che sono qua, quindi vi terrò compagnia per un po' di tempo. E non so dove mi piazzeranno, però insomma mi siederò, penso lì. Ok, allora chi ha bisogno di me per qualche foto, qualche cosuccia, qualche autografo, sarò a vostra disposizione. Va bene, buon divertimento.
1: Me lo fate un grido per Natalia Strada, forte forte?

Piano piano in questa notte saliamo, ragazzi, eh? Abbiamo tutto quello che ci serve per vivere alla grande un altro dei nostri sabati notte. Bella gente, molto bella gente, e soprattutto buona musica.

sabato notte è musica. E questa magica notte di San Valentino appena cominciato potrebbero anche sbocciare nuovi amori, perché no? Io ve lo auguro, eh? A tutti i cuori solitari ve lo auguro.

0: dell'estate. Il più gridato. L'unico disco che è ballato per intero quasi con le mani in alto. Non avete ancora capito? Arriva. Senti.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
0: Only on Island. Lui si chiama Moose P. Ero sicuro di doverlo dire. Allora, se non cala la ressa qui, quindi se lo smettete di spingere, non fanno più salire nessuno, quindi ci rimettete voi. Quindi con calma, con un po' di buonsenso, e non è colpa mia, io lo dico solo, è ambasciatore, non porta pena. Un po' di buonsenso e ce n'è per tutti, speriamo. Siamo in molti, eh?

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.